Are you so stato? Braccia incontrate. Non sto osservando. Mas posso.